strada venire son finito. Solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo m'hanno chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagge danno vasa in bocca, dagge zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagge danno vasa in bocca, dagge zucchero.